se wo be di are ho e wo mama ho a se ko bi twa se wo be di are ho e wo mama ho a se ko bi twa se wo be di are ho e wo wari ase a woti a enka wunya ni jie da ene emma so ene enya juma ene enyina e wadi ma woni nye

0: si se nye bosu awo mene sempa de brane mamba obi sop obi sop obi sop obi
1: fiyoti ibeti tita
2: di pepe preko nanti di preko
3: enti se wo to makrela ye wedri ania na watu Africa Queen Macro
4: na wicha wenu mukeke
5: na mpankwa
6: jakpata bare vima nyaku
7: wado wado.